0: Sore Pak Junaedi.
1: Iya,
0: selamat sore. Iya, sore Nirik PC, iya.
1: Seneng lirik lagu Naprom Pak C. Oke.
0: Pak Junaedi di mana Ki?
1: Di gua.
0: Oh, di gua. Dan kenal
1: Kak Papi Cica.
0: Oke. Halo.
2: Halo.
0: Halo. Ya,
2: halo.
0: Halo.
2: Ya, halo, sore juga.
0: Iya, selamat sore. Iya. Pak Juni, saya sambil telepon di samping tadi. Halo, selamat sore. Halo.
3: Halo.
0: Ya, siapa di mana, Ki? Halo.
2: Halo. Ya, halo.
0: Iya, oke. Okay. Odengli? Deng Tompo?
2: Iya, yeah,
0: yeah. Denompo, oke, okay. Richard bacakan dulu lagunya ya. Nanti baru di, apa namanya. Ada Sirina Nujalakama, saya sapa.